0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 2:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Piacere, al grande piacere ospite di avere ospite il ministro dell'ambiente.
2: Questa è 7080.it.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080.
11: Metti 7080.
10: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché urlate quando parlate? Ci sento, ci sono.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
3: Eccoci pronti, anche oggi puntuali, 22 luglio 1986. Parte Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. L'ultima posizione della nostra lista è occupata dai New Shoes con I Can't Wait, mentre al numero 9 ci sono gli Wham, oggi apriamo con loro The

0: Age of Heaven erano gli Wham, noni in Weeks Compilation 22 luglio 1986. Davanti a loro al numero 8 It Bites, Calling All The Heroes, mentre al settimo posto ascoltiamo Happy Hour. Su 7080.it ci sono gli House Martins.
1: The Weeks Compilation. It's

con Happy Hour, settimi oggi, 22 luglio 1986. La sesta posizione della nostra Wix compilation è per gli Art of Noise con Paranoia, mentre al quinto posto abbiamo le Bananarama che ascoltiamo con la loro versione di Venus.

Venus nella versione delle Bananarama alla quinta posizione oggi, 22 luglio 1986, all'interno di Wix Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana, dove al quarto posto troviamo gli UB40 con Sing Our Own Song, mentre al numero 3 c'è The Lady in Red, Chris de Burgh. The Wix

Lady in Red, la numero 3 di oggi è per Chris de Burgh, 22 luglio 1986, Wix Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. Numero 2 per Steve Winwood con Higher Love. Ed eccoci anche oggi giunti al momento di svelare la prima posizione della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. I Can't Wait, i New Shoes sono decimi. Numero 9 per gli Wham con The Edge of Heaven. Calling All the Heroes, It Bites, numero 8. House Martins, numero 7 con Happy Hour. Art of Noise, sesti con Paranoia. Venus delle Bananarama occupa il quinto posto, mentre al numero 4 ci sono gli UB40 con Sing Our Own Song. The Lady in Red, al numero 3 abbiamo appena ascoltato Chris de Burgh. Steve Winwood, numero 2 con Higher Love. E al primo posto oggi, 22 luglio 1986, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo Papa Don't Preach. Lei è Madonna.

0: Madonna con Papa Don't Preach, la numero uno di oggi, 22 luglio 1986, è per lei. Con questo brano siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. La Wix Compilation torna domani sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte. 7080.it.

0: Da Cirano a Marlowe, da Otello al feroce Saladino. E oggi sono Nino Castelnuovo. Certo, un po' di moto è importante per me, come per tutti.
1: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
2: Cari amici 7080, sono Marco e telefono da Milano. Siete fantastici.
3: Grazie, molto gentile.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
4: Per conoscere la vita si deve nascere e viverla. Per conoscere la morte, morire e ritrovarsi con la mente sveglia e la memoria accesa.

0: Radio90.it.
1: Hey boomer!
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Ancora a sottolineare tutto.
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 3:06.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Come si dice oggi? Faremo un quiz. Anzi, un telequiz. Voi non dovrete indovinare che cosa fa questo distinto signore. No, sarebbe troppo facile.
0: Questa

Gioca Cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
1: 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: C'è anche pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi questo appuntamento dedicato tutto a voi che ci ascoltate. In questo caso c'è Gennaro di Faenza che ci ha mandato questa sua scelta, queste sue 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 e questa sua classifica che apre con al numero 10 Flavia Fortunato.

0: Queste le 10 canzoni preferite di Gennaro di Faenza, dove al numero 9 ha messo questa canzone Laura Luca con Liberi, pezzo che ha partecipato al Festival Bar nell'84. Al numero 8, Un'estate al mare, Giuni Russo. Joe Squillo con I Love Muchacha al numero 7. 6, Fiore di Maggio, Fabio Concato. Al numero 5 arriva questa canzone.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.

Giacobbe con Sarà la nostalgia. Al numero 4, andando avanti con queste posizioni tutte da scoprire, c'è Patti Pravo con Per una bambola, pezzo uscito nel febbraio dell'84. Riccardo Cocciante con Sincerità è al numero 3.

0: 10 scelte musicali di Gennaro di Faenza e siamo già arrivati alla posizione numero 3 della sua classifica con Riccardo Cocciante, Sincerità. Fiorella Mannoia con Ogni volta che vedo il mare è al numero 2.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico, numero uno in questa classifica di Gennaro di Faenza. E anche per oggi è tutto, aspetto sempre le vostre scelte musicali e ovviamente vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Ma operai stanco?
4: No.
3: Ma dove trovi tanta energia?
4: È questione di carica. E io ho trovato la carica giusta.
3: Bianco Sassi.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Ciao, sono Dario, vi ascolto da Castana, in provincia di Pavia. Siamo in casa. Fatemi ascoltare Love to Love di Tina Charles, giusto per ricordarci i tempi passati in discoteca da ragazzo. Ciao!
9: Ciao, ciao, ciao!
2: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
10: Nonno, sai qual è il tuo problema?
11: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
2: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
12: Diverti. Continua. Molto divertente, sembra di stare a scuola.
2: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey boomer!
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Beh, divertiti. Continua. Molto divertente, sembra di stare a scuola.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Top of the Pops, con la classifica dei 5 brani più popolari nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Madonna, Papa Don't Preach, Belinda Carlisle, Mad About You, Steve Winwood, Higher Love, Rod Stewart, Love Touch, Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 4 e 6 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come film, telefilm, spettacoli musicali.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it. Info@planetmedia.it. 7080.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80, selezionati da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Sulla Rete 1 trasmetteremo la terza puntata dello spettacolo Tarantinella con Nino Taranto. Seguirà alle 21.55 circa Scatola Aperta, rubrica di fatti, opinioni e personaggi.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 70-80.it. Hey Boomer,
1: devi morire in maniera rocambolesca.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70-80.it.
1: Su pezzi di merda.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta

0: bandiera gialla. Hey boomer,
1: mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Io qua, se mi ci metto, tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5 e 7 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Metti in tavola che ho appetito!
4: Subito, caro!
5: Papà, come sarà bello il futuro con tutte quelle macchine che aiuteranno la donna in casa?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

Planetetta.it è un brand registrato da Planet SRL. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: questi tre film bisogna dirlo, sono proprio belli, sono belli, guarda, Fonzi, Debbie Reynolds, oddio, rischiano di mettere un po' in crisi la famiglia italiana, perché salta fuori la differenza. Ecco, perché le mogli in Italia contestano i loro mariti? Ma perché hanno visto quello che succede nei telefilm americani, mariti che fanno la spesa, che fanno da mangiare, che lavano i piatti, che tagliano l'erba intorno alla casa con la falciatrice. Ora dico io, un marito italiano per il Chioto River può anche fare la spesa, lavare i piatti, ma come cacchio fa a tagliare l'erba intorno alla casa del giardino? Qui le case da grasso che quella che abbiano il gabinetto, cosa faccio con la carta igienica? Sono
1: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: alto gradimento.
1: Come ti senti, mamma? Devi andare a fare la cacca?
2: Meg, ti prego, smetti di farmi questa domanda. Mi dispiace, è solo che detesto dover dipendere da altre persone. Mi sento così impotente e inutile.
1: Capisco benissimo, io mi sento impotente e inutile 24 ore al giorno.
2: Come gestisci la cosa?
1: Autolesionismo, incendi dolosi, a volte posto video motivazionali su YouTube.
2: Video motivazionali? Credevo che YouTube avesse cessato l'attività. Con che cosa lo confondo?
1: Circuit City.
2: Sì!
0: Alto gradimento.
3: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: Grillo parlante Texas Instruments, una voce elettronica per tanti giochi intelligenti.
1: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Sì, ciao, io nel 1987-88 ho avuto un Olivetti PC128 che ti permetteva di caricare i giochi tramite una cassetta, un caricatore a nastro. Tu praticamente scrivevi load e carichiavi il gioco schiacciando play, si caricava così. Cavolo, che roba. Ciao ragazzi.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
5: La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: oh nonno, stai calmino su che ti sale la pressione, dai.

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi.
3: A dirvi una parola.
2: Che?
3: Uno quanto?
2: Che?
3: Uno che?
2: Uno chi? Che?
3: Che?
2: Scusate se sono poche, ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche, come voi ben sapete. Punto. Due punti.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perdere.

0: Volta80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione Hey Boomer.
1: Oh nonno, segga almeno su che ti sale la pressione, dai.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ci manca pure la marcia dei pensionati, ho capito, eh?
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Pronti e sintonizzati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati di questo mese del 1968. I 5 super hit sono Steppenwolf, Born to be Wild, Cream, Sunshine of Your Love, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Jackie Wilson, I Get the Sweetest Feeling, Doors, Hello, I Love You. Noi oggi ascoltiamo su

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 6 e 5 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ferrero presenta... Nel paese felice è arrivato il cinematografo.
1: Questa è 7080.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
9: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Paolo Zeder, esistono dei terreni che lui chiamava terreni K, del tutto particolari, che vivono un tempo loro e nei quali è possibile a chi vi è sepolto il ritorno dall'aldilà. Capisci, dall'aldilà?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1970. Fa scalpore un'analisi dell'Università del Minnesota secondo la quale le cosiddette canzoni dei giovani, in particolare quelle dei Beatles e dei Rolling Stones, nasconderebbero inviti più o meno espliciti all'uso di allucinogeni.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Oltre 500.000 di giovani si riunisce per assistere alla terza edizione del Festival dell'Isola di Wight, che quest'anno vede la presenza di Jimi Hendrix, i Doors, Miles Davis, Jethro Tull, Emerson, Lake & Palmer e molti altri artisti.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Quest'anno il Festival di Sanremo viene posticipato di un mese per non cannibalizzare le vendite dei dischi di Canzonissima, programma canoro abbinato alla Lotteria Italia che continua a vivere un momento di grande popolarità. La sede prescelta rimane sempre il Salone delle Feste presso il Casinò di Sanremo.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Fate pure.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
1: 7080.it presenta
3: Discount.
1: Il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount. Discount. Il meglio degli anni 70-80 in confezione da 3.
1: Ditemi quello che volete, qualsiasi cosa. Ho avuto torto e sono pronto ad ammetterlo.
2: Vabbè, non è mai troppo tardi, eh?
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
7: Sono Davide, vi parlo e scrivo da Filago, in provincia di Bergamo, un piccolo paesino. Il telefilm preferito era Morche.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Chi è quest'uomo? Che cosa fa? Dov'è diretto? Londra, Ministero degli Esteri. L'uomo occupa un posto chiave nel delicato e complesso meccanismo dei rapporti internazionali. Perché lo abbandona? Perché dà le dimissioni? Egli non sa che da questo momento il dimissionario diventa un semplice possessore di importantissime informazioni che tutti i servizi segreti del mondo cercheranno di estorcergli. Da questo momento si chiudono le sbarre della sua mente e il dimissionario XY si trasforma di colpo nel prigioniero XY, in un conflitto con se stesso e con gli altri che lo condurrà oltre le soglie della pazzia.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che il bagno si poteva fare solo dopo le 4.
0: Wake up. Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it il tasto cance si chiama sbianchetto. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
1: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
2: Estate 1983, Itchbox che suona, siamo in spiaggia, tre hit che accendevano l'estate e una delle tre è un dolce malinconico synth pop, piano sognante e melodia indimenticabile, ideale per i momenti al tramonto, brano tra i più venduti dell'anno proprio qui in Italia.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 7:04.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Se si faccio pagare?
5: Eh?
4: A me ci parla a me. Cada vedere come ti paghino.
1: Questa è 7080.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Ma che sta facendo?
11: Sto smontando l'insegna, no?
10: Ma è mia!
11: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
12: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
13: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Alexa,
1: metti 70-80.
2: Oh, ma ci saranno più a per culo questi.
3: No!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
5: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al tempio voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile e soleggiato, con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile e soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile e soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 31 e 36 gradi.
7: Come volete le uova?
8: Strapazzate, se
7: due speciali strapazzate.
8: Parlano come noi, almeno. Soldi ne hai? A questo posto come si chiama?
7: Scotty Junction. Non lo trovate su nessuna carta, questo è sicuro.
8: Nevada?
7: Non sapete neanche in quale stato siete.
8: Certo, c'è una base della Marina qui.
7: Beh, che io sappia neanche.
1: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 1977, 22 luglio. Il leader cinese Deng Xiaoping ritorna al potere. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ogni giorno in Jukebox noi ascoltiamo tre canzoni della classifica italiana un po' così a caso tra le prime 10 posizioni. Oggi ho scelto per voi la numero 10, la numero 6 e la numero 4. Mettiamo la moneta nel Jukebox, sono 100 lire. Fanno girare 3,45 giri. Il primo è questo, la numero 10, e c'è Renato Zero.
2: Spiagge

Cos'è con Non siamo soli, arrivato al numero 6 della classifica italiana, l'abbiamo ascoltato oggi in questi 10 minuti di Jukebox. Abbiamo qualche minuto a disposizione, utilizziamolo con Nada.

0: Siamo alla fine, questa è la numero 4 della classifica italiana, Amore disperato di Nada. Domani c'è un altro appuntamento, ascoltiamo di nuovo 3 canzoni di questa classifica, non mancate, vi aspetto.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Questa è solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: una signora disperata che va dal pediatra. Dottore, il mio bambino di 4 mesi ha tutti i puntini rossi rossi sulle gambine, sulle braccine, sulla testa. Che cosa è successo, dottore? E signora, si calmi. Che cosa le avete dato? E dottore, un poco di vino. Il vino a un bambino di 4 mesi. Lei deve dare latte. Sì, adesso il latte sopra le cozze.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
6: eccezionali. Questa sembra la mia voce.
5: Paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot.
7: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Ciao, sono Olivia da Brescia. Volevo sentire Emma di Turekunda a ricordo dell'Africa. Grazie.
1: Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 22 luglio 1982, Jukebox oggi, tre canzoni per sole 100 lire ci porta subito al cinema.
2: Esatto, infatti cominciamo con il Survivor, Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger da Rocky, i Survivor in jukebox, 3 canzoni per 100 lire.
1: Seconda canzone per un grande produttore, un grande interprete, Alan Parsons Project, il suo progetto, la canzone è Eye in the Sky.

0: the Sky con Alan Parsons Project nel nostro spazio jukebox. E adesso l'ultima canzone.
1: E allora oggi andiamo a chiudere con i Chicago. Questa è Hard to Say I'm Sorry.

0: Chicago con Hard to Say I'm Sorry, prima ancora Alan Parsons Project c'era Eye in the Sky e i Survivor ad aprire, pezzo rock, era Eye of the Tiger.
1: Queste le tre canzoni di oggi con le nostre 100 lire. Torniamo domani sempre qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1963.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Mica per niente mi chiamo Fosforo.

0: 7080.it.
1: Sono le 8:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Oggi i giovani con leggerezza ci chiamano boomer, anche con un po' di sufficienza, come a dire zitto vecchiaccio. Ehi, loro però dovrebbero forse sapere o magari ricordare che noi siamo sì boomer, ma perché? Perché nasciamo nel periodo del boom economico, cioè quando è scoppiato il benessere. Devo dire che pur essendo nato in questo boom economico degli anni 60, a casa mia a Dragona, ridente borgata romana, io tutto sto benessere non me lo ricordo. Cioè, la casa dove abitavo era una casa abusiva, dovevamo ancora pagare la buca Lossi, fuori per strada non c'erano manchi i lampioni, l'unica acqua potabile c'era la fontanella, non c'avevamo manchi i termosifoni, c'avevamo la stufa a cherosene all'ingresso, niente allacci alle fogne, c'avevamo la fossa biologica e non avevamo chiaramente acqua potabile, ma c'avevamo l'acqua del pozzo e il pozzo stava vicino alla fossa biologica, quindi dal rubinetto della cucina non è che uscissero i germi, uscivano i vermi con una capa tanta così, una capoccia che uscivano, ma uscivano sulla parte, che brutta casa di merda, ma che casa è?
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80.
9: Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui. La stai vivendo.

0: 7080.it e anche in Campania. Cercala in TV sul canale 351.
1: Annunciazione! Annunciazione!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, dal vino alle mazze da golf al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. In risposta il Premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.
3: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la Premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. La segretaria della PD Schlein invece afferma che lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore, il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati.
4: Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'ANM richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa intanto torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere.
3: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
4: Arriva all'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, e sono Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud.
3: Siamo allo sport. Il presidente del Federcalcio, Giovanni Malagò, conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. Ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò. In merito alla panchina azzurra interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha parlato a Sky Sport della scelta del prossimo CT dell'Italia. Sentiamolo.
5: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra.
4: E con le parole di Abodi è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Quando Oliver ha ucciso se stesso giovane e la giovane Julie, gli abiti dei due vecchi sono caduti per terra, vuoti. Su quello straccio di giornale non c'è data, ma alla sola prima occhiata, caro sergente, ho avuto l'impressione che non ci aspetti un gran bell'avvenire. Si occupi lei dei giornalisti? Ho proprio paura che ce la passeremo brutta.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: Quattro tipi di carne, prosciutto, formaggio, uova. Tu ricordi tua camerata che ha mangiato?
2: Ah! Un po'.
1: Tenera. Si scioglie nella bocca. Guarda. Un boccone, un polpetto.
3: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. Info @consultmedia.it.

0: info@consultmedia.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Allora, mi chiamo Roberta, sono vecchia, diciamo, di quegli anni lì, e quindi tutti i miei ricordi, tutta la mia vita è quella, 70-80 e via. E seguo da Fano, però non sono marchigiano, sono romagnolo.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Nessuno si illuda che la semplice assenza di guerra, anche se desiderata, sia sinonimo di vera pace.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: È l'estate dell'84 e le spiagge italiane sono un'esplosione di colori, gelati al limone e musicassette sparate a tutto volume. Tra un tuffo e un torneo di racchettoni si balla sotto l'ombrellone con i Righeira, che cantano «Vamos alla playa», mentre qualcuno prova a rimorchiare con gli occhiali a specchio e il Walkman attaccato ai jeans scoloriti.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 9.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E dite, avreste una stonza?
4: Non ho idea di che cosa possa essere una stonza.
3: Zimmer!
4: Ah! Una stanza!
3: È quello che avevo detto io, vecchio idiota! Stonza, Zimmer!
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
8: Hey Siri,
0: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ah sì? Bene, molto interessante.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. La guerra in Iran ci è costata 37 miliardi e mezzo, ha dichiarato il capo del Pentagono, Exet. E nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. La cronaca: è morta la bimba di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. I vigili del fuoco hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola Arwar Fali, di origine marocchina. Si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. E dramma anche in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bambino di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio, avvenuto durante la raccolta del fieno, sono in corso le indagini dei carabinieri. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Avanti e indietro nel tempo va zip zip zip zip zip, saltellando qui e là. Così un giorno pensa: a che serve una macchina del tempo?

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Allegria!
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
8: Buongiorno, mi chiamo Michele Rutta, chiamo da Milano. Vi ho scoperto casualmente all'Humanitas ospedale. Mi sono sintonizzato sul canale 93, io ho vissuto la musica anni 80-90. Bravi, avanti tutta. Siete i numeri uno, grazie.
9: Per me, numero uno.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.
10: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe

da cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

Così da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

0: 7080.it.
1: Sono le 10 ed un minuto. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Signora, al mattino, se si sveglia che il bambino c'ha prurito, c'è il prodotto della Netflix che fa passare il prurito. Io mi svegliavo al mattino, avevo 80/2, 100 punture di zanzare. Mia mamma mi adagiava sul tavolo in cucina, prendeva il cacciavite a stella. Mi doveva fare la croce di San Pancrazio.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andata. E tornate vincitori, giù.
9: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Come dice, prego?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È tutto chiaro?
1: Cristallino.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Dramma in Val di Dentro, in Alta Valtellina. Un bimbo di 1 anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini dei carabinieri. Lutto nel mondo dello spettacolo statunitense. L'attrice Kaley Hottle, nel cast della recente saga blockbuster Godzilla vs. Kong, è morta ad appena 19 anni in un incidente stradale in Maryland. Viaggi all'estero. Dal 3 agosto non sarà più valida la carta di identità cartacea. Sul territorio nazionale la vecchia carta rimane valida fino a scadenza, ma se si intende andare all'estero tocca prenotare un appuntamento per ottenere la tessera plastificata con microchip. Pallavolo. Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile, dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Perché finora non ero mai riuscito a parlarti?
6: A causa del tempo, quello che voi chiamate la velocità della luce. Qui nell'eternità la fretta non esiste. Forse un mio pensiero dura migliaia di vostri anni, ma voi non siete mai qui per ascoltarlo.
5: Tu forse sei Dio.
6: Ora vi devo lasciare.
5: Aspetta. Se n'è andato.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
7: Una produzione K-Vox.
8: Luglio 1977. L'estate continua a regalare grandi successi e le vetrine dei negozi di dischi offrono un viaggio tra stili e sonorità molto diverse. Umberto Balsamo conquista il pubblico con L'Angelo Azzurro, una canzone intensa e melodica che sta raccogliendo sempre più consensi. Loredana Bertè mette in mostra la sua personalità graffiante con Fiabe, confermandosi una delle voci più originali della musica italiana. Dalle discoteche arriva il fascino internazionale di Amanda Lear con Blood and Honey, uno dei brani simbolo della disco europea, mentre i Boney M fanno scatenare tutti con Sane, una rilettura moderna di un classico che continua a dominare le classifiche. A chiudere questa vetrina ci sono i Mattia Bazar con Ma perché? Un successo che mette in evidenza l'eleganza e la raffinatezza del gruppo genovese. 545 giri che raccontano questo luglio 1977.

0: Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1977.
1: Da un'idea di 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Bianco Sarti presenta Parola di Scelta.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano.
6: Media.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: E vi ascolto in TV. Scusate, sono un po' imbranato.
2: Oh, andiamo, non è vero.

0: boomer.
1: Ne rompi proprio di coglioni!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma come te lo devo da dire? Non mi devi da cercare più, ne!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Hola, buenas noches, buenas tardes, sono Milton, uruguayano, escuchando la 7080 IT, la mejor radio de oldies, y quería escuchar, sono uruguayano, sono nato nella terra del tango, quindi voglio ascoltare Hypnotic Tango of My Mind. Muchas gracias, tante grazie.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera, siete fantastici. Domani compio 61 anni, mi chiamo Mario. Se potete mettere una canzone di Umberto Tozzi, ti amo. Spero che me la mettete stasera. Complimenti per la trasmissione.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che a scuola ci andavamo da soli e tornavamo da soli.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buonasera a tutti. Una delle canzoni che mi piacevano molto in quegli anni è Una canzone strana di Mattia Bazzar.
3: Allora, come si chiama?
4: Sto aspettando.
3: Cos'è che sta aspettando?
4: Che scriva.
3: Sono pronto, come si chiama?
2: In alternativa, MacArthur Park di Donna Summer.
3: Oh, sentiamo il cognome, con un nome così e chissà il cognome, sentiamo.

e suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1962.

0: 8080.it.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: In una città ci sono tante cose, i viali, la gente per le strade, le case, e nella casa c'è anche lei, guardatela, si vede che porta calze Rede.
4: Ah, le calze Rede.
5: Questa è 7080.it.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
11: 22HBG.
12: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
13: info@planetmedia.it.
12: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Viva la radio!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Basta! Smettetela!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la Premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. A Milano una ragazza di 16 anni è stata stuprata da un 22enne conosciuto sul web. La giovane ha raccontato quanto accaduto prima ad un'amica, poi è andata a sporgere denuncia. Il GIP ha disposto l'obbligo di dimora per il ragazzo, ma niente carcere. Un uomo di 60 anni avrebbe invece abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino. Voleva rapinare un'azienda di elettromeccanica a Crespellano in provincia di Bologna, ma è stato fermato dal custode che, per mettere in fuga i potenziali ladri, ha deciso di sparare diversi colpi di pistola. I proiettili sono andati a vuoto, ma il porto d'armi del 63enne era scaduto. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, a seguire Zverev e Alcaraz. Il tabellone femminile vedrà Arina Sabalenka presentarsi da numero uno, mentre le speranze italiane sono riposte in Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Può far azionare il generatore, capitano.
6: Inizio operazioni.
5: Nonna buona nipotino. Attivare arcobaleno 1.
6: Ricevuto. Eseguiamo. Sezioni pronte al conteggio alla rovescia.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it.
1: Frega niente.
2: Come frega niente? Quello è quello a cui non gliene frega niente, sono io. Operiamo il supplesso, dopodiché prendendo il silenzio stand. Sposta il braccio.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, lasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Ciao bellezze, siete un po' cattivelli,
6: Che sto dicendo, Willis?
5: Le mie dediche non le ho più sentite. Sono Anna, tutto posto?
7: Beh, all'incirca.
5: Ciao, ciao. Possiamo mettere Tomorrow di Amanda Lear? Ve la dedico, tutta.
7: Ah sì? Beh, molto interessante.
5: È per voi, va bene?
7: Andata.
5: Un bacetto, ciao.
6: Bellezze.
8: I like it.
0: Questa è 7080.it.
9: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
10: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo scorre diversamente e sempre a ritmo di musica. Il sole scalda la pelle e l'aria vibra di energia positiva. In lontananza sento un groove, qualcosa che non solo ti fa ascoltare, ti fa camminare meglio, più leggero, quasi danzando. E infatti eccolo lì, elegante, sorriso aperto, passo sicuro. Sembra che il ritmo parta direttamente da lui e si allarghi su tutta l'isola. È Curtis Mayfield. Con una naturalezza incredibile, lascia partire un'onda di soul che illumina tutto. Alziamo il volume. Questa è Move On Up.
9: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland. Sbarcato a Neverland.

0: Proseguo lungo la riva, dove il sole filtra tra le foglie e il suono del mare si mescola a qualcosa di più profondo, più narrativo. C'è una voce che non ha bisogno di alzarsi per farsi ascoltare. Una voce che racconta, che osserva, che accarezza e allo stesso tempo fa pensare. Seduto su una roccia, con lo sguardo rivolto all'orizzonte e quella calma che sa di verità, incontro Pierangelo Bertoli. Qui a Neverland, anche il vento sembra fermarsi per ascoltarlo. Ma attenzione, perché la sua non è malinconia, è luce che passa attraverso le parole. Ascoltiamo insieme Eppure soffia.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.
2: E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi.

suo putrido segno all'istinto bestiale. Ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario. E tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

0: Il pomeriggio avanza.
1: Il sole comincia a scendere piano verso l'orizzonte. L'isola cambia ritmo,
0: ma non perde energia. La trasforma.
1: Camminando verso una zona più aperta, dove il cielo sembra ancora più grande,
0: sento un suono diverso, più essenziale, più diretto, ma incredibilmente magnetico. Appoggiato a una chitarra, con uno sguardo intenso ma sereno, c'è Ian Curtis. Non c'è oscurità qui, solo una specie di luce nuova, più minimale, quasi sospesa. Mi accenna un sorriso e basta un attimo. Parte un giro inconfondibile che attraversa l'aria come una linea perfetta. Questa è Love Will Tear Us Apart.
2: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Le prime stelle fanno capolino e il sole scompare piano dietro l'orizzonte. Neverland si illumina in modo diverso, più fresco, più quieto. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani sempre qui su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: 1984, estate in spiaggia, le cabine sono piene di poster di Madonna e i jukebox sparano i Duran Duran e Gianna Nannini a rotazione.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. Hey Boomer!
1: No, aspetta un momento.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Visto? Questo è molto figo, eh?

0: 7080.it.
1: Sono le 11:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Prendi un altro po' di capriolo.
4: Grazie, pontefice. Capriolo era da perdere la testa. Buonanotte, imperatore.
3: Buonanotte, caro.
4: Auf Wiedersehen.
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it. Info @planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per me, numero uno!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. 11ª notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri italiani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato: deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dopo le violenze scattate a Bologna a seguito della manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, dopo un controllo di polizia e scambio di accuse con la PD Schlein, che invita lo Stato a fare chiarezza, mentre la premier Meloni, che pur chiedendo verità condanna le violenze, punta il dito contro il sindaco Lepore, il responsabile a convocare la manifestazione. Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita dopo che una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già evacuate in via precauzionale. A preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. E la pausa dal caldo estremo è destinata a durare ancora pochi giorni. Dopo il passaggio di temporali e il lieve calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, l'anticiclone africano è pronto a tornare, portando con sé una quarta ondata di calore che potrebbe raggiungere il culmine entro la fine di luglio. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Per quanto la mia razionalità si ribellasse a quest'idea, dentro di me sapevo che non ero più nel XX secolo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action,
5: una produzione K-Vox, numero 10.

0: Pasqua Zaccarì!
1: Un Federica!
0: Non a Ferrezzo!
1: Pasqua, un Federica!
0: Chiamo dalla assistenza di Gio!
1: Pasqua, Tarcù!
0: Mannaggia! Ah! Adesso mi ricordo!
1: Peppino!
2: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao 7080, sono Marco dalla provincia di Lodi e sono ancora io e vi seguo sempre. In questo momento c'è su Fatal Grey dei Visage, bellissima. E, ma non so, pensavo a un pezzone dalla Madonna degli Starship.
8: La Madonna!
7: Che we build this city on rock and roll, praticamente abbiamo costruito questa città su fondamenta di rock and roll. Questo qua è un pezzone dalla Madonna, dovete metterlo assolutamente perché è fantastico. Comunque sempre grandi, sempre musica dalla Madonna.
9: Ci puoi giurare, amico.
7: Sempre bellissimo tutto e rock and roll per sempre. Ciao ciao.
5: Questa è 7080.it.
10: The Disco Action.
5: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
2: Buongiorno, oggi vi parlo di un noto artista italiano, Francesco Nuti, attore, regista, cantante, pittore per diletto toscano. Scomparso nel 2023 dopo una lunga malattia, è ricordato per lo più per la sua carriera individuale. In molti, noi compresi, lo ricordiamo come protagonista comprimario dei celebri sketch con i Giancattivi, trio composto dallo stesso Francesco Nuti assieme ad Alessandro Benvenuti e a Tina Cenci. Era il periodo del suo esordio televisivo in celebri trasmissione Rai come Non Stop, Ballata senza manovratore del 77 e La Sberla del 79. Senza dimenticare l'ingresso dell'artista nel mondo musicale con il primo album solista Un giorno come tanti altri, pubblicato nel 1979 su etichetta City Records, ha oggi divenuto un cult per collezionisti. Dopo il tormentato progetto cinematografico del 1981 a ovest di Paperino con i Giancattivi, per Francesco Nuti giunse il momento di spiccare il volo. Nel 1982 fu la volta della pellicola Madonna che silenzio c'è stasera, diretta da Maurizio Ponzi, accompagnata dall'omonimo singolo. Sul lato B del singolo c'era Puppe a Pera, musica dei fratelli Francesco e Giovanni Nuti, e Rodolfo Betti per il testo. La canzone divenne talmente celebre da essere reincisa da Francesco Nuti nel 1988 ed inserita nella colonna sonora del film Caruso Pascoski di Padre Polacco. In una scena di Madonna che silenzio c'è stasera, il protagonista, nel ruolo di se stesso, si trova a suo malgrado a partecipare a una manifestazione canora. Di fronte a un pubblico inviperito per le precedenti scadenti esibizioni, fra cui compare un giovane Ricky Tognazzi, Francesco Nuti viene osannato per la sua Puppe a Pera.

0: Il film, costato circa 400 milioni, incassò al botteghino 3 miliardi, lanciando definitivamente il protagonista nel mondo dello spettacolo.
1: Madonna, è silenzio c'è stasera. Madonna, è silenzio c'è stasera. Io c'era molto, non avevo paura di silenzio. Ma stasera c'è un silenzio, non c'era mia volta un silenzio per stasera. Perché questo, un neuro di silenzio lo dice, Madonna, è silenzio c'è stasera. No, no, questo è uno dei silenzi e uno dice, Madonna, il silenzio c'è stasera.
0: Si racconta che durante la lavorazione del film Francesco Nuti si divertisse a fare scherzi, rendendo l'atmosfera serena e tranquilla. E vogliamo infatti ricordarlo così, prima che un tragico incidente, dopo una serie di successi sul grande schermo, non lo costringesse ad abbandonare le scene.
2: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
4: E nel casco vicino alla spiaggia in questa estate del 1984? Beh, c'è chi litiga tra coca o aranciata, ma poi finisce a parlare del Festival Bar, come questa che è la canzone che ha vinto.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash. Al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 12:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pirini!
4: Sì!
3: Metto a togliere i parabordi!
4: Vado!
3: Sentite che tromba?
0: Questa è 7080.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
6: 37 70 88 70 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non indicare a me, brutto bastardo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non vorrei sembrarti troppo figo.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. 11ª notte consecutiva di attacchi degli Stati Uniti ai danni dell'Iran. Il ministro degli esteri Tajani ha annunciato un nuovo round di colloqui tra Libano ed Israele il 4 agosto a Roma. Poi sullo stretto di Hormuz ha dichiarato: deve tornare ad essere libero e senza pedaggi. Dalla Sicilia alla Sardegna, emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state sgomberate in via precauzionale. Anche Palermo e provincia in ginocchio per le fiamme alimentate dal vento. E a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzo. Daniel Siad, presunto reclutatore del pedofilo Jeffrey Epstein, è stato trovato morto nella sua casa vicino a Parigi. Lo ha annunciato la procura, confermandolo alle Parisienne. 5 donne avevano sporto denuncia contro di lui. Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, 2 modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet. Siamo allo sport, la pallavolo, tutto facile per l'Italia di Julio Velasco, 3-0 all'Olanda e semifinale di Nations League conquistata. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord in prevalenza stabile soleggiato con modesta attività cumuliforme pomeridiana su Alpi, Prealpi e Appennino, ma con scarsa probabilità di pioggia. Temperature stazionarie massime tra 26 e 31 gradi. Al centro fine dei fenomeni nottata sull'Appennino, a seguire stabile soleggiato con attività cumuliforme pomeridiana in Appennino. Temperature in calo massime tra 28 e 33 gradi. Al sud stabile soleggiato con un po' di variabilità sui settori peninsulari, ma senza fenomeni. Temperature in calo, massime tra 31 e 36 gradi.
6: E se lo spazio e il tempo fossero uniti in un circolo senza fine, che cosa accadrebbe? Se il futuro fosse in grado di poter influenzare il passato.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Così mi uccidi, amico.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Non credo di essere pronto.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: Oggi andiamo ad Angera con queste 10 canzoni scelte da Bianca. Ha stilato la sua classifica, ci ha mandato questi 10 brani scelti tra gli anni 70 e 80. E allora subito, numero 10, Leano Morelli, Cantare, gridare, sentirsi tutti uguali.

0: Questo brano ha partecipato al Festival Bar nel 78 e ha ottenuto un discreto successo. Lo abbiamo ascoltato oggi in posizione numero 10 al numero 9, Enrico Beruschi con Sarà un fiore al numero 8, La bottega dell'arte con Bella Sarai.
1: Questa è 7080.it.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. 10.

dirci di noi le canzoni che ci somigliano, quindi le vostre scelte musicali. Lasciamo la numero 8, passiamo alla numero 7, Gianni Morandi con Marinaio, pezzo scritto da Mogol e Gianni Bella nel novembre dell'82. Al numero 6, Mino Reitano, Innocente tu, Umberto Napolitano con Amiamoci. Al numero 5, al numero 4 ascoltiamo Mino Verniaghi. Come vuoi.

Nel 1979 il Festival di Sanremo fu condotto da Mike Buongiorno e questa canzone di Mino Vergnaghi, Amare, vinse proprio quell'edizione. Oggi è il numero 4 in questa classifica di Bianca Di Angera. Al numero 3 arrivano i Daniel Santa Cruz Ensemble.

0: Daniel Santa Cruz Ensemble che abbiamo ascoltato in posizione numero 3. Al numero 2 Bobby Solo, Gelosia.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: Se ti va, stiamo insieme, ma così, senza amore, come vuoi, evitiamo tutto ciò che è banale. Io di più

ormai addirittura d'arrivo con queste scelte musicali di Bianca Di Angera, questa sua classifica. Questa era la numero 2, Bobby Solo con Gelosia. Al numero 1 il grande Eugenio Finardi con Musica Ribelle.

0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Quindi oggi abbiamo accontentato Bianca Di Angera con queste sue scelte musicali. Numero 1 quindi nella sua classifica, Eugenio Finardi, Musica Ribelle. Io vi aspetto con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Non mi starei mica diventando una femminuccia per caso, eh?
4: Io la femminuccia? Allora dormivo di là.
3: E invece hai dormito nella vasca?
4: Sì, eh? Ma ci si sta bene, ti assicuro. E poi, oggi come oggi, di poter risparmiare una camera da letto, sono 30-40 mila lire al mese, fanno comodo.
2: Questa è 7080.it.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
3: Scusate, non mi sono presentato.
4: Eh sì.
3: Sono Sergio, provincia di Milano. Grazie, un salutone, un abbraccione a tutti.
5: Visto? Bastano le parole giuste.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
6: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
7: Eccoci pronti, anche oggi puntuali, 22 luglio 1986. Parte Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana. L'ultima posizione della nostra lista è occupata dai New Shoes con I Can't Wait, mentre al numero 9 ci sono gli Wham, oggi apriamo con loro, di

0: Age of Heaven erano gli Wham! Noni in Weeks Compilation 22 luglio 1986. Davanti a loro al numero 8 It Bites, Calling All The Heroes, mentre al settimo posto ascoltiamo Happy Hour. Su 7080.it ci sono gli House Martins.
1: The Weeks Compilation. It's

con Happy Hour, settimi oggi, 22 luglio 1986. La sesta posizione della nostra Wix compilation è per gli Art of Noise con Paranoia, mentre al quinto posto abbiamo le Bananarama che ascoltiamo con la loro versione di Venus.

0: Venus nella versione delle Bananarama, la quinta posizione oggi, 22 luglio 1986, all'interno di Wix Compilation, la classifica di 7080.it dei 10 singoli più forti di questa settimana, dove al quarto posto troviamo gli UB40 con Sing Our Own Song, mentre al numero 3 c'è The Lady in Red, Chris de Burgh.
1: The Wix Compilation. Never

The Lady in Red, la numero 3 di oggi è per Chris de Burg, 22 luglio 1986, Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. Numero 2 per Steve Winwood con Higher Love. Ed eccoci anche oggi giunti al momento di svelare la prima posizione della nostra classifica, ma solo dopo aver rivisto tutte le posizioni dalla 10 alla 2. I Can't Wait, i New Shoes sono decimi. Numero 9 per gli Wham con The Edge of Heaven. Calling All the Heroes, It Bites, numero 8. House Martins, numero 7 con Happy Hour. Art of Noise, sesti con Paranoia. Venus delle Bananarama occupa il quinto posto, mentre al numero 4 ci sono gli UB40 con Sing Our Own Song. The Lady in Red, al numero 3 abbiamo appena ascoltato Chris de Burg. Steve Winwood, numero 2 con Higher Love. E al primo posto oggi, 22 luglio 1986, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Papa Don't Preach. Lei è Madonna.

0: Madonna con Papa Don't Preach, la numero uno di oggi, 22 luglio 1986, è per lei. Con questo brano siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. La Wix Compilation torna domani sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E di nuovo bentornati su Top of the Pops con la classifica dei 5 brani più ascoltati in questo mese del 1970. I dischi al vertice sono Mango Jerry, In the Summertime, Diana Ross, Ain't No Mountain High Enough, Christy, Yellow River, Spinner, It's a Shame, Joni Mitchell, Big Yellow Taxi, e oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: In quegli anni poi non è che si giocava con la PlayStation 5 e con la Switch. Si andava a giocare a pallavolo, a cricket, a paddle, a curling. No, pallone, solo il pallone, al campetto.
2: Questa è 7080.it.
4: Sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
6: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: piace la nostra musica?
1: Perché il lavoro, avanti!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Per i libanesi, per i francesi!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca. Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto ad un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli nel Salernitano. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni della vittima. Un ragazzo di 16 anni libico e residente a Stradella è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino una strada in Oltrepò Pavese. Alla guida dell'auto una 73enne di Bosnasco. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Per la protesta il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo. I senatori pentastellati hanno esposto in aula i cartelloni fuori le chat. Economia, nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 con una media di 2,196 euro al litro. Sul tema interviene anche Matteo Salvini, i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando, soprattutto per lavoratori e pendolari. Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Questo bigliettino dal futuro. E ora si è cancellato.
6: Certo che si è cancellato.
5: Ma che cosa significa?
6: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto. Quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete. Perciò createvelo buono.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni. In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Avete ascoltato Discontinuity, Funk, Disco, Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Eccolo qua!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma come? Il tuo device non ha il riconoscimento facciale?

0: Buonasera, domani 25 dicembre è il Natale del Signore. Un felice Natale a tutti voi. Il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 16.44. La luna si leva alle 11.48 e cala all'1:07. Numerose sono le credenze legate alla notte di Natale. Nella tradizione celtica, al primo rintocco di mezzanotte, i grandi monumenti di granito e menhire dolmen si animavano e raggiungevano la riva più vicina, travolgendo e sradicando tutto ciò che incontravano. Venivano così alla luce favolosi tesori, ma per rubarli bisognava fare in fretta, perché al 12° rintocco i grandi blocchi di granito tornavano al loro posto.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Ho lavorato con diverse radio all'epoca, quando ero un po' più giovane, quindi parliamo di Radio DJ, Radio Station One, entrambi ovviamente a Milano.
8: Non le puoi sapere ste cose, ci vogliono anni di marciapiede.
7: Sono in giro dal 77.
8: Cacca banda!
7: Quest'anno sono 47 anni nella notte di Milano Interland.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection. New Wave Collection.
10: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
11: Una produzione K-Vox.
12: E rieccoci sulle onde di New Wave Collection. Oggi tra le canzoni Wax, The Bridge to Your Heart, The Art of Noise con Moments in Love, Duran Duran, Do You Believe in Shame, Eurythmics, There Must Be an Angel, Le Belle Stars, Sign of the Times, China Crisis, Wishful Thinking. Oggi si parte

0: presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Chic, Good Times, Neck, My Sharona, Earth, Wind & Fire, After the Love is Gone, Radio, You Can't Change That, Elton John, Mama Can't Buy You Love. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14 e 55 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Quando ha conosciuto quella ragazza non fa altro che pensare a lei.
6: Ragazza? Che ragazza?
7: Si chiama Goldie. È una pollastrella che è venuta a vivere da queste parti poco tempo fa.
8: Ha preso la cotta per lei dal primo momento che l'ha vista e non si allontana neanche un attimo.
6: A volte non si ricorda nemmeno il proprio nome.
8: Questo sì che è vero amore.
2: Questa è 7080.it.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Croce, com'è buono!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luci e senza casco una strada in Oltrepò Pavese. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte alla guida dell'auto un 73enne di Bosnasco. Escalation in Medio Oriente, l'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. L'avvertimento giunge dopo che il presidente Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pickaxe Mountain. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione italiana agli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz e Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.

sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it best.

0: Italians80.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Guarda come sei ridotto, guarda come sei conciato. Tu, i capelli devono crescere verso l'alto, come la natura vuole. Guarda i tuoi, tutto basso come i rasta. Tu vuoi fare la fine di Bob Marley.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
5: Allora, il titolo del brano è Fiulimi Now di Chicago. Mi chiamo Tony, chiamo da Paderno Dugnano e ricordo dei tempi da ragazzo.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Tu sei triste e ciò dimostra che la tua anima è ancora viva.

0: altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Potete mettere So Beat It di Michael Jackson?
2: Capo, non mi sembra sia stato un tentativo ben riuscito.

Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, se a scuola la maestra ti dava un ceffone, la mamma a casa te ne dava due.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Buongiorno, sono una vecchietta.
3: Oh, andiamo, non è vero.
2: Parlando di cassette, la prima cassetta che ho comprato è stata andando al mercato con i miei figli, zucchero, oro, incenso e birra, semplicemente perché la canzone Pippo conteneva una parolaccia.
4: Quella, qui c'è sostanza.
2: Che ora è nell'uso comune, purtroppo, e la uso anch'io certe volte. Però allora era proprio la sregolatezza. Vi ascolto sempre. Grazie per la compagnia che ci fate. Bravi.

0: www.radio90.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, Corrado da Milano, anni 64, vecchio come il cucco.
2: Beh, all'incirca.
1: Dirvi fantastici è poco, siete la mia vita, vi ascolto mattina e sera, siete il mio universo.
3: Ma cosa mi dici mai?
1: Quando volete un pezzo degli SDC, quello che volete voi, tanto siete in gamba, avete due... Non si può dire. Siete fantastici, grazie. E a proposito di sbabate che vi chiamano, nell'anno 1980 io avevo un 112 Abarth.
4: Che figata!
1: Da 110 cavalli per le gare in salita. Bellissimo. Ragazzi, grandi, grandi e veramente grandi, stupendi. Grazie per la compagnia. Ciao e in bocca al lupo a tutti. Bye bye.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ma sbatto, mi sbatto, mi amo sbatto.
2: Ah, cazzo, sì.
1: Cazzo, sì.
0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
3: Estate 1985, preparatevi a tuffarvi in tre super hit davvero da ballare sotto il sole. Lanciata a maggio 1985, è stata la hit numero uno in Italia ad agosto ed è stata incoronata canzone vincitrice al Festival Bar, come il brano più suonato nel jukebox estivo nazionale, un vero inno dell'estate che sta per finire, ma che ancora brucia intensamente sotto il sole.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Maresciallo Lo Pepe ha comprato gli occhiali a raggi X e li prova per strada. Vede una ragazza in minigonna, mette gli occhiali, nuda, leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda, leva gli occhiali, vestita, mette gli occhiali, nuda, funziona, mannaggia, mette gli occhiali, va a casa, torna la moglie a letto con il postino, nudi, leva gli occhiali, nudi, mette gli occhiali, nudi, leva gli occhiali, sono scassato gli occhiali.
3: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia a Monterotondo, dove un bambino di 5 anni ha perso la vita nella piscina comunale. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi per il piccolo, non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il bimbo avrebbe accusato un malore e poi sarebbe andato giù in acqua, affogando. Violentata a 16 anni da un 22enne conosciuto sui social, gli inquirenti hanno chiesto il carcere. La Jeep ha deciso l'obbligo di stare in casa di notte e quello di dimora nel comune di residenza nell'Interland milanese. C'è il rischio di reiterazione del reato. Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i 4 accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci avvenuto il 16 ottobre del 2025. I 4 restano in carcere. Nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì la Norvegia 15 anni fa. L'attentatore Anders Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. La casa natale di Adolf Hitler a Braunau am Inn in Austria è stata trasformata in una stazione di polizia. Il nuovo edificio è stato inaugurato dopo un'importante ristrutturazione costato circa 20 milioni di euro, voluta dal governo di Vienna per eliminare il valore simbolico del luogo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Brian, se non troviamo al più presto un modo per rimettere in avanti il tempo, anch'io tornerò nella pancia.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: 7080.it.
5: 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox.
1: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: allegria.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
4: Ciao a tutti, sono Amy da Reggio Emilia. Volevo sentire la canzone degli Imagination, Just an Illusion. Perché? Perché erano beatamente gay e non ce ne fregava niente perché ci piaceva la loro musica. Grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Mettete la lealtà e la fiducia sopra ogni cosa. Non accettate l'amicizia di chi vi è moralmente inferiore. Non abbiate paura di correggere i vostri errori.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità. Patrizia Cavallin presenta Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: All'interno dell'appuntamento con Il Numero Perfetto di oggi parliamo di una band britannica formatasi nel 1983 che propone musica sofisti pop, jazz funk e influenze latine. Parliamo della band dei Matt Bianco. La formazione originaria prevedeva nel 1983 Danny White alla tastiera, Kito Poncioni al basso e Beja e Mark Reilly come voci. Il nome del gruppo suggerisce che Matt Bianco sia una persona spesso vista come uno pseudonimo del frontman Mark Reilly. Secondo il gruppo, tuttavia, Matt è in realtà una spia inventata, un agente segreto. Amavamo le sigle dei programmi televisivi di spionaggio e le colonne sonore dei film. Eravamo davvero presi da quell'immagine da film di spionaggio degli anni 60. Nel 1984 viene pubblicato l'album di debutto della band, Who Side Are You On? Il disco originale in vinile conteneva 10 tracce. More Than I Can Bear è il quinto e ultimo singolo dell'album. È stato scritto dai membri della band, Mark Reilly e Danny White. Il video musicale di accompagnamento è stato diretto da Pete Cornish. Rappresenta la band che esegue la canzone vestita con abiti del periodo tra le due guerre. Ascoltiamo quindi More Than I Can Bear. Ci sono in Matt Bianco.

0: bianco con More Than I Can Bear. Dallo stesso album viene estratto un altro singolo, Sneaking Out the Back Door. Il video musicale di accompagnamento è stato girato a Roma e diretto da Tony Van Den Enden. Ascoltiamo quindi Sneaking Out the Back Door. Loro sono i Matte Bianco.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano

Bianco con Sneaking Out the Back Door e nel 1986 i Matt Bianco pubblicano il loro secondo album, Matt Bianco appunto. Per questo album la formazione comprende il cantante Mark Reilly e il musicista Mark Fisher. Fisher, tastierista, compositore e mago dello studio, ha contribuito ad un sound più contemporaneo rispetto ai precedenti lavori della band. Dal disco viene estratta la canzone Yeah Yeah, cover della versione originale di George Fame. È la loro prima pubblicazione dopo l'abbandono di Danny White e Beja. Il video musicale della canzone è stato diretto da Pete Cornish. Ascoltiamo quindi Yeah Yeah, loro sono i Matt Bianco.

0: con il numero perfetto di oggi, altra band, un altro artista, domani con altre tre canzoni.
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il numero perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classico.

0: Hey Boomer!
1: Pronto?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Artemio, sei te?
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Richard Marx, Right Here Waiting, Madonna, Cherish, Nene Cherry, Buffalo Stance, Fine Young Cannibals, Good Thing, Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.

0: www.radio80.it.
1: Sono le 17 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Radio Marelli 100 canali, collaudato a casa vostra. Radio Marelli, sicurezza d'avanguardia.
4: Questa è 7080.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
10: 22HBG.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70.

0: piace la nostra musica?
1: Sa che non è stupida quella roba qui che...
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Giusto.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pecax Mountain. Caldo in diminuzione sull'Italia, ma è ancora maltempo, con allerta meteo gialla per domani su 3 regioni per rischio temporale: Abruzzo, Molise e Puglia. Dal pomeriggio sera peggiora sulla fascia adriatica centro-meridionale a causa del l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà nubifragi e temporali diffusi. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiacciasassi, travolgendo in 3-7 l'Olanda, e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato prossimo. Azzurri a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Tutte le anomalie verranno regolate dalle forze che controllano ogni dimensione. Dovunque ci sia vita non verranno usati elementi transuranici pesanti. Sono disponibili pesi atomici medi. Oro, piombo, rame, giaietto, diamante, radio, zaffiro, argento e acciaio. Sono stati assegnati zaffiro e acciaio.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Metti il radio 7080.

0: gastronomo. Cambiando semplicemente accessorio diventa tritacarne, grattugia, spremi agrumi centrifugo ed anche sbattitore. Sono così contenta che ho comprato un altro Girmi gastronomo.
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più. Il marchio della sua attività è stato registrato da...
2: No.

0: Italia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
2: Ma che è sta mattina? È il decennio 75-85. Ringiovanire.
1: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma scusi, lei che cosa si interessa di me?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Eh sì.
2: 70

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: We Mix Again,
2: la Classics Disco Collection firmata da Roberto Lucchi. Hey Boomer!
3: Esatto!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Tutto questo non ha prezzo.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Felice! Sono contenta di rivederti! Sono Maria Lina! Mi riconosci?
3: Come no? Quando ti si vede una volta non ti si scorda più.
4: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Tragedia sul lavoro a Galatone, nel Leccese. Un operaio di 58 anni è morto, precipitando da un'altezza di circa 7 metri, mentre probabilmente era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone aziendale. L'impatto violento che ne è scaturito non ha lasciato scampo all'uomo. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva, dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. Continua a tenere banco il caso di Mario Roggero. Andrea Fossati, capogruppo PD in consiglio comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliera italiano. Rischia di essere destituito e spiega: difendere Mario Roggero non significa difendere il Far West. Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Atletica battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord prevalentemente stabile e soleggiato, salvo qualche isolato piovasco temporale tra il pomeriggio e la sera su Alpi, Prealpi orientali fino alla pianura friulana. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 33 gradi. Al centro, instabilità diurna sull'Appennino con rovesci e temporali. In serata anche sul medio Adriatico. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, soleggiato in giornata, verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia settentrionale. Temperature in ulteriore calo, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
6: Se riescono a creare qualcosa di invisibile ed impenetrabile, di che altro saranno capaci? Quella gente lassù ha accumulato 1500 anni di conoscenza. Chissà quali progetti hanno o per quale ragione si trovano qui.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
8: Come sempre in questo appuntamento del numero perfetto, un artista in 3 brani, noi ascoltiamo 3 canzoni di qualche cantante, cantautore, gruppo italiano. Oggi lo facciamo con lui, Alberto Fortis. Nasce a Domodossola il 3 giugno del 1955, la sua carriera discografica inizia nel 1978 con la pubblicazione di un singolo, Milano e Vincenza, il Duomo di Notte, che saranno poi contenuti anche l'anno successivo, quindi nel 70. Nel suo primo album che porta proprio il suo nome, Alberto Fortis. Noi da questo 33 ascoltiamo questa canzone.
7: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

più di un anno avrò nuove verità. Ma tu non farmi questo errore, vivi sempre del momento, cogli il giorno e tanto amore.

andato a passeggiare, ma vedevo l'ombra appesa, la vedevo dondolare. L'ombra non voleva stare

album fortunato questo di Alberto Fortis del 1979, per voi ho scelto questa canzone La sedia di Lillà, ma come dicevo prima contiene altre tracce molto importanti anche perché sono arrivate al grande successo come A voi romani, Milano e Vincenzo, Il Duomo di notte, Nuda e senza seno, tutti pezzi che hanno scalato un po' i vertici delle classifiche nazionali. Andiamo avanti, ma certo sempre il numero perfetto, un artista in tre brani, quindi ancora due canzoni da ascoltare, questa è del 1981.

0: Terzo lavoro discografico per Alberto Fortis, siamo nel 1981 con La Grande Grotta, 8 canzoni. Io per voi oggi ho suonato questa, La Nenia del Salvador, ma da ricordare in questo 33 c'è anche un pezzo che è arrivato al primo posto delle classifiche italiane, che è Settembre. Manca una canzone, poi siamo arrivati alla fine, eccola.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Perfetto, un artista in tre brani oggi con le canzoni di questo grande cantautore italiano Alberto Fortis. E siamo nel 1985 con questa canzone Stelle nella notte, che è uscita proprio nella versione a 33 contenuta nell'album che si intitola West of Broadway, proprio nel 1985, ma poi ripubblicata l'anno successivo, quindi nell'86, anche nella versione a 45 giri. Per oggi è tutto, vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Perché uomo menti così a te stesso?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Bevo proprio?

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: A noi che succede nel futuro, Doc?
1: I tuoi figli, Marty! Bisogna fare qualcosa per i tuoi figli!
0: Cosa vuol dire?
1: Beh, tua figlia sposerà un nero!
0: Beh, veramente non è un problema per me.
2: Sì, neanche per me.
1: Ah, no? Beh, voi... sul serio?
0: Sì, insomma, voglio dire, che cosa sarà mai?
1: Oh, no, niente!
3: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
8: Guardavo un cartone animato che era l'Antesignano di Olly e Benji. Era cartone animato sulle reti private locali, i Super Boys, e la sigla faceva così: paparapara pa paparapara pa paparapara pa pa pa pa.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: 7080.it.
2: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
3: Sono le 19 e 7 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Qui
6: sono 73.
5: Molto bravo.
7: È un fenomeno, mia signora. Noi siamo fruttaroli. Lei conta tutto, non la frega nessuno.
6: Ma non è che ci va a contare i dati. Sono sei volte che giravo.
7: Sì. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei.
8: Ho capito che sa contare.
6: Che ti fanno contare?
0: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
10: 22HBG.
4: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se faccio una domanda si dia una risposta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della carcerazione dopo la condanna definitiva per aver ucciso 2 rapinatori. Il magistrato di sorveglianza rivela che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa le circostanze di necessità ed urgenze indispensabili per provvedere cautelativamente. Si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio. A 2 mesi dalla folle corsa di Salim El-Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena. Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro con una media di 2,196 euro al litro. Nuova uscita a sorpresa da Castel Gandolfo per il Pontefice. Il Papa si è infatti recato in visita al santuario della Santissima Trinità di Valle Pietra. Leone XIV si è fermato in preghiera davanti all'affresco e ha salutato alcuni fedeli. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Ciclismo. Il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koich e si aggiudica la 17ª tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo. È tutto. Al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Dobbiamo ritornare. Dobbiamo rientrare nella nostra epoca subito.
5: Se le comunicazioni si sono interrotte.
4: Ma tu hai detto che si trattava solo di un guasto momentaneo.
5: Sì, certo che è solo momentaneo.
4: Comunque, nel frattempo potresti contattare gli altri.
5: Ti ho già detto che lo farò questa sera.
4: Eldred.
5: Sì?
4: Guarda che ci sono anche i pensieri.
5: Che vuoi dire?
4: Sì, hanno cominciato ad affacciarsi.
5: Pensieri
4: dopo che ho
5: visto... di che genere?
4: Per esempio, un forte desiderio di andarmene.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Kevin.it. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Spiritoso sei. Un po' greve, un po' pesantino, ma spiritoso.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: italiani. Ma siamo stati tutti rincoglioniti, se va avanti così, padre, pure lei che si butta dentro quella piscina, per cosa ne fuori?
1: Questa è 7080.it. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Newslinet.it.
2: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info

0: Conta.it. Gli altri suonano successi, noi
1: manchi tu nell'aria.
0: Suoniamo classici. È 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Questa è un'altra canzone che mi fa impazzire. Ciao ragazzi, siete i mitici.
3: Questo ragazzi, toglietemi da questa

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, vorrei ascoltare se è possibile quella, una canzone di Vasco, una canzone per te. Grazie e siete forti. Ciao.

venuta a chiosare.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Robby da Correggio, sempre uno dei vostri più grandi fan. Ho appena ascoltato una delle tante perle che ci proponete tutti i giorni, che era Time for Love della BB&Q Band. E allora mi piacerebbe proporre agli ascoltatori, dallo stesso produttore che era Mauro Malavasi, e lo stesso anno del 1981, un'altra perla che è Heaven of My Life dei Change.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: Vede, io vivevo come Robinson Crusoe. Insomma, come un naufrago fra 8 milioni di persone. Poi un giorno ho visto un'orma sulla sabbia e ho trovato lei. È una cosa meravigliosa, un pranzo per due.
2: In genere mangia solo?
1: Oh, no, qualche volta ceno con Eisenhower, a volte con Billy Wilder o con Perry Como. L'altra sera ho cenato con Greta Garbo, era molto più giovane, allora salute.
2: Salute.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
3: Buonasera, grazie. No, volevo ascoltare True dei Spandau Ballet e dedicarla a mia cugina Simona, in ricordo della sua infanzia, perché lei era adolescente, era più grande, e mi ricordo che lei ascoltava Spandau Ballet. Grazie, mi farebbe molto piacere. Vi chiamo da Roma, vi ascolto tutti i giorni, siete bravissimi. Grazie, ciao.

0: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Chiamo da Guanzate, provincia di Como. Sono un fan accanito dei 70-80.
2: Grazie, molto gentile.
1: Perché li ho vissuti troppo belli. E una canzone in particolare, Denaro, Charleston. La canzone è Charleston, è veramente una grandissima canzone. Mi ricordo che ero in giro in Vespa quando si ascoltavano queste cose qua, che si mettevano nei cupolini le radio e...
2: Lo so, non lo sapessi.
1: Veramente una grandissima canzone. Ciao a tutti e siete fantastici.

0: www.radio90.it.
1: Sono le 20 e 7 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Siamo al Corriere della Sera.
4: Questa è 7080.it.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi.

0: brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
1: Il tuo dispositivo ti chiede

0: 7080.it è anche in Piemonte. Cercala sul canale 351.
1: Ma chi Alessi a stura sica rompe le balle?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato 2 suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, detenuto a Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza rileva che non si ravvisa, né sono state indicate dalla difesa, le circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. 4 operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti sul lavoro. A Colico, nel Lecchese, un ragazzo di 27 anni è morto schiacciato dal cedimento di un elemento strutturale in una galleria della Statale 36. Altre vittime a Galatone, nel Leccese, a Ponte Corvo, nel Frusinato e a Santa Maria Capo Avetere, nel Casertano. I sindacati tornano a chiedere misure strutturali sulla sicurezza. Nicola Musiani, 54enne, è morto dopo giorni in ospedale, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni dopo essere stato pestato a sangue. La violenza nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio di Viale Tritone a Pinarella di Cervia, sul litorale ravennate. Sull'accaduto la procura ha aperto subito le indagini contro ignoti per omicidio volontario. Si cerca ancora l'assassino o il gruppo di assassini. Atletica in chiusura. Il mondo del salto con l'asta può restare tranquillo. Armand Duplantis ha recuperato dal problema la coscia sinistra accusato a Londra sabato scorso. Oggi l'agente dell'atleta ha dichiarato che parteciperà regolarmente agli europei che si terranno a Birmingham fra il 10 e il 16 agosto. Gli esami alla coscia sinistra non hanno riscontrato alcunché di anomalo. L'atleta gareggerà. Intanto infortunio per Filippo Tortu, che non parteciperà invece agli assoluti italiani. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Questi pensieri non c'entrano niente con uscire da questo periodo di tempo. Devo solo lasciare l'appartamento. Ho un forte desiderio di prendere il bambino e andarmene via. Scappare da questo posto.
5: Scappare?
4: Come se qualcosa mi inducesse ad uscire fuori.
5: Ma sai bene che è impossibile.
4: Sì.
5: Siamo chiusi dentro. Porte e finestre non sono vere.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo scorre diversamente e sempre a ritmo di musica. Il sole scalda la pelle e l'aria vibra di energia positiva. In lontananza sento un groove. Qualcosa che non solo ti fa ascoltare, ti fa camminare meglio, più leggero, quasi danzando. E infatti eccolo lì, elegante, sorriso aperto, passo sicuro. Sembra che il ritmo parta direttamente da lui e si allarghi su tutta l'isola. È Curtis Mayfield. Con una naturalezza incredibile, lascia partire un'onda di soul che illumina tutto. Alziamo il volume. Questa è Move On Up.
6: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Proseguo lungo la riva, dove il sole filtra tra le foglie e il suono del mare si mescola a qualcosa di più profondo, più narrativo. C'è una voce che non ha bisogno di alzarsi per farsi ascoltare. Una voce che racconta, che osserva, che accarezza e allo stesso tempo fa pensare. Seduto su una roccia, con lo sguardo rivolto all'orizzonte e quella calma che sa di verità, incontro Pierangelo Bertoli. Qui a Neverland, anche il vento sembra fermarsi per ascoltarlo. Ma attenzione, perché la sua non è malinconia, è luce che passa attraverso le parole. Ascoltiamo insieme Eppure soffia.
1: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter, che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.
2: E l'acqua si riempie di

0: Il pomeriggio avanza, il sole comincia a scendere piano verso l'orizzonte. L'isola cambia ritmo, ma non perde energia, la trasforma. Camminando verso una zona più aperta, dove il cielo sembra ancora più grande, sento un suono diverso, più essenziale, più diretto, ma incredibilmente magnetico. Appoggiato a una chitarra, con uno sguardo intenso ma sereno, c'è Ian Curtis. Non c'è oscurità qui, solo una specie di luce nuova, più minimale, quasi sospesa. Mi accenna un sorriso e basta un attimo. Parte un giro inconfondibile che attraversa l'aria come una linea perfetta. Questa è Love Will Tear Us Apart.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Le prime stelle fanno capolino e il sole scompare piano dietro l'orizzonte. Neverland si illumina in modo diverso, più fresco, più quieto. Noi ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani sempre qui su 7080.it.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.

0: Oggi c'è Sole Piatti in offerta speciale. Ti dà piatti splendenti e ti fa risparmiare. Perché Sole Piatti pacco doppio costa solo 550 lire.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77.
7: 0331 59 33 77.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 80 con i nostri animatori. Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88

0: Roma.it. Hey Boomer!
1: Attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nel forno.
3: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen!
6: Innamorata.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sì, sì. Buongiorno. Mi scusi, ho preferito mischiare, diciamo, un po' di caccia e un po' di pesca. Non sapevo bene. Caccia normale, caccia piccola, caccia grossa, caccia d'elefante. C'è l'aquila, l'ha visto. 8 milioni di bogliette, vinceremo.
2: Non faccia lo spiritoso e si secca.
1: Sì. Mi manda mio cugino Gaetano.
2: Chi?
1: Mio cugino Gaetano.
2: Non conosco nessun Gaetano.
1: Ma scusi, lei non è la signora Branzoletti?
2: No. Io sostituisco la signora Branzoletti.
1: Vabbè, va. Facciamo lo stesso.
2: E odio i raccomandati.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Torino, 1960.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Allegria!
3: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Audio-video.
7: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non credo di essere pronto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo a Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti 2 custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklu. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Per piacere, Eldred, contatta gli altri, può darsi
6: lo
5: che...
6: Lo farò, dopo.
5: Perché non vuoi farlo adesso? Perché non adesso?
6: Fa parte della prassi di questo progetto.
5: Si sono verificate tante di quelle strane circostanze che non hanno niente a che vedere con la realizzazione normale del progetto.
6: È il tuo stato mentale che si è alterato.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi...

0: Nel tempo mentre sogni. In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
1: E bentornati al nostro appuntamento con Rock Hits. Vediamo quali sono in classifica le 10 canzoni scelte per questo appuntamento oggi. E abbiamo i Supertramp con Breakfast in America, Stevie Nicks, il suo album solista, la ragazza dei Fleetwood Mac con Rooms on Fire, e poi ancora i Toto con Stop Loving You, U2, When Love Comes to Town, e insieme a loro c'è B.B. King, Tina Turner, We Don't Need Another Hero, Todd Rundgren, I Saw the Light, Suzy 4, 48 Crash, Tom Robinson Band, 2468 Motorway, i Talking Heads di David Byrne con Road to Nowhere, e ancora Tracy Chapman, Fast Car. Noi abbiamo scelto queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: E giù nel bosco ci recammo uniti a tagliar legna dagli alberi insecchiti. Avanza come suole Cimabue, che se una cosa fa, ne sbaglia due.
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: La voce è identità, tono, timbro, energia.
10: È ritmo, articolazione, presenza.
9: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
10: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
9: Società Italiana per la tutela della voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
11: ctv.info.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e passati dalle radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Madonna, Who's That Girl, U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For, ABC, When Smokey Sings, Living in a Box, Living in a Box, Gloria Estefan, Rhythm Is Gonna Get You. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Potete aiutarmi? Mi servirebbe cambiare un dollaro, ma mi serve anche il dollaro.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Se mi rompi le palle.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credimi, magico, questo posto riesce a cambiare un uomo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Barisardino, Gliastra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello, uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe, e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio, che indica rischi per la salute della popolazione generale. Poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine. In arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scena di orrore e morte legata al caso Epstein. Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport. Allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Un cambio di epoca è come un improvviso cambio di quota. Certi fisici non si adattano con facilità.
5: Sono stato... E questo...

0: a causa del mio stato fisico.
1: Nella capsula. A questo punto è necessario che io faccia un rapporto.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it e Keybox presentano
2: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
4: Bentornati con i brani più forti di 7080.it. Dagli anni 80 i Wild Boys e dagli anni 70 i ragazzi della Gary's Gang, abbagliati dal fascino di Andrea True Connection. E ancora Art of Love, Looking Through the Night, KC and the Sunshine Band, You Say You'd Give Me Some More, Erwin and Fire, Let's Groove, Didi Sound, She's Not a Disco Lady, Bob McGiplin, Superstar, Eurythmics, Sex Crime 1984, F.R. David, Words Don't Come Easy. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
1: Bisogna accendere l'apparecchio, poi si deve premere qui 1, 2, 3 e dovrebbe partire la musica. Ecco, invece non parte.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
5: Buon pomeriggio a tutti gli amici di 7080.it. Avrei voglia di ascoltare una canzone. Potrei ascoltarla su YouTube, ma visto che la musica è bello condividerla con gli ascoltatori e insomma con tutti quanti voi di 7080.it, vorrei ascoltare insieme a voi una canzone del 1988. Il gruppo sono i Brait. La canzone è Hot Can I Fall. Un saluto a tutti da Roberto Modiro.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Tra il clamore della folla ce ne stiamo io e te, felici di essere insieme, parlando senza dire nemmeno una parola.

0: Tot80.it. Ehi, boomer!
1: Senti, testa di salame, sono io il muscolo pensante in questo gabbio. Tu non starmi tra le palle.
0: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Se mi rompi le palle.
0: 7080.it presenta...

Immaginate il caldo della Georgia, l'odore della resina dei pini e lo scintillio delle luci al neon dei club degli anni 70. In questo scenario nasce una delle band più eleganti e sottovalutate del Southern Rock americano, gli Atlanta Rhythm Section. Il loro nome è spesso abbreviato in ARS, suona quasi tecnico, da sala di registrazione, e non è un caso. Prima di diventare una band famosa, loro erano esattamente questo, i musicisti di sezione di uno studio, non rockstar, ma professionisti del suono. La storia comincia a Dorville, in Georgia, nello studio leggendario chiamato Studio One. Lì, produttori e musicisti si ritrovano per creare dischi per gli altri. Sono session men, quelli che non compaiono mai in una copertina ma fanno la magia nelle cuffie. A un certo punto qualcuno pensa, ma se siamo così bravi a far suonare bene gli altri, perché non suoniamo per noi stessi? E così nel 1971 nasce ufficialmente Atlanta Rhythm Section. Dietro la band ci sono nomi che arrivano da altre esperienze importanti del sud, membri provenienti dalle band come i Candy, i Classic Four, un crocevia di musica già rodata, non ragazzini allo sbaraglio, gente che la musica la conosce, la vive, la respira.

Il suono, poi, non è il solito southern rock ruvido degli Allman Brothers, né tantomeno quello ribelle dei Lynyrd Skynyrd. Gli Atlanta Rhythm Session scelgono una via diversa, groove morbido, linee eleganti, chitarre pulite, atmosfere notturne. Un rock del sud, in giacca e cravatta. Negli anni 70 arrivano i brani che li porteranno nel grande libro della musica, come So Into You, Imaginary Lover, Champagne Jam, Spooky. Canzoni che scorrono come una strada dritta in autostrada al tramonto, sensuali, rilassate, con quella voce calda di Ronnie Hammond che sembra parlarti all'orecchio.

Gli Atlanta Rhythm Session erano talmente legati allo studio di Doraville che venivano chiamati la house band dello studio One. In pratica, se entravi lì, era probabile che suonare sul tuo disco ci fossero proprio loro. Il nome Atlanta Rhythm Session è quasi un marchio tecnico, richiama la sezione ritmica, cioè il basso, la chitarra, la batteria. È un omaggio alle fondamenta della musica, a chi non sta sotto i riflettori ma tiene in piedi tutto. Il produttore, poi, e mente del gruppo, Bobby Boy, preferiva non suonare sul palco. Amava rimanere dietro le quinte, come un regista, costruendo così arrangiamenti raffinati e ricchi di dettagli.

Rossiva. E poi Spooky. Spooky fu l'esempio di come un brano già così perfetto potesse essere migliorato dall'originale di Dusty Springfield. E poi l'album Champagne Jam, che diede anche il nome ad un grande concerto festival proprio ad Atlanta, un evento celebrativo del rock del sud, quasi un manifesto culturale.

Pur essendo una band del sud degli Stati Uniti, gli Earth non puntavano sull'immagine rurale, preferivano sound sofisticato e arrangiamenti quasi pop rock, motivo per cui furono amatissimi anche dalle radio soft rock. La voce di Ronnie Hammond non era solo un cantante, era parte del suono stesso. La voce non urlava, non graffiava, era di velluto, melanconica e insieme sicura, come chi ha visto la notte e non ne ha paura. La sua interpretazione trasformava beni semplici in piccole confessioni. Champagne.

Gli Atlanta Rhythm Session sono una band che ha influenzato tanti colleghi, ha suonato con tanti artisti enormi, è entrata spesso in classifica, eppure rimane ancora oggi una perla nascosta. Non trovi sempre nelle playlist più ovvie, ma va cercata, riscoperta, ascoltata con calma, e quando la scopri ti chiedi come tu abbia fatto a non conoscerla prima. Questa era una nuova storia di Behind. Davanti e dietro il vetro dello studio, questa volta c'erano gli Atlanta Rhythm Session, i signori eleganti del Southern Rock, nati come musicisti nell'ombra e diventati protagonisti. Da Doraville al mondo, dal mixer al palco. Perché a volte le storie migliori non nascono sotto i riflettori, ma da una spia rossa che si accende, una voce che ti dice stiamo registrando, e dalla magia discreta di chi suona, per il puro gusto di farlo.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa.

0: Disco Splash, un tuffo tra i tormentoni estivi.
1: Ancora in spiaggia in questa estate del 1985, secondo classificato al Festival di Sanremo e numero uno in Italia a fine febbraio, ha conquistato le radio e le cassette portatili sulla spiaggia, un pezzo pop italiano con un tocco internazionale, portato da un giovanissimo e carinissimo Luis Miguel.

0: Quello che hai appena ascoltato era il disco Splash, al prossimo tuffo tra i tormentoni estivi. 7080.it.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare a rosto.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080,
6: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
8: She's crazy like

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Svegliati, idiota.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: «La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio». Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina a Botafoca. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a 2 ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo è la misura di durata o di esistenza continua, senza riferimento all'estensione nello spazio. Il tempo assoluto non è collegato alla materia o al movimento, ed è continuo, illimitato e divisibile all'infinito. Il tempo relativo è quello con cui si misura la durata con riferimento agli eventi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
6: In questa differente linea temporale, i Dire Straits proseguono la loro carriera musicale oltre il 1995, ma alcuni membri intraprendono percorsi alternativi con alterne fortune. Mark Knopfler, leader e principale compositore della band, decide di dedicarsi alla carriera solista parallelamente all'attività del gruppo. Pubblica diversi album che, sebbene acclamati dalla critica, non raggiungono il successo commerciale sperato. Nonostante ciò, Knopfler

Hitler continua a esibirsi in piccoli teatri, mantenendo una fedele base di fan. John Hiley, bassista e cofondatore dei Dire Straits, si allontana temporaneamente dalla musica per dedicarsi alla pittura. Le sue opere vengono esposte in alcune gallerie d'arte contemporanea, ricevendo un'accoglienza tiepida. Torna alla musica negli anni 2000, pubblicando album solisti che passano inosservati al grande pubblico.

Alan Clark, tastierista della band, tenta una carriera come compositore di colonne sonore per il cinema. Nonostante alcuni progetti interessanti, non riesce a imporsi nell'industria cinematografica e decide di ritornare alle tournée con i Dire Straits. Guy Fletcher, altro tastierista del gruppo, si dedica alla produzione musicale, collaborando con artisti emergenti. Tuttavia, nessuno dei progetti a cui partecipa ottiene un successo significativo, portandolo a riconsiderare il suo ruolo nell'industria musicale. Nel frattempo, i Dire Straits continuano a pubblicare nuovi album, ma senza riuscire a replicare il successo dei lavori precedenti. Le vendite calano progressivamente e la band fatica a riempire gli stadi come un tempo. La critica inizia a considerare il loro sound obsoleto e i tentativi di rinnovamento stilistico non riescono a convincere né i fan né gli addetti ai lavori.

0: Nel 2010, dopo anni di declino commerciale e creativo, i Dire Straits annunciano una pausa a tempo indeterminato. I membri si dedicano ai rispettivi progetti musicali, ma nessuno riesce a raggiungere la rilevanza avuta durante l'apice della carriera della band. La loro musica rimane un ricordo nostalgico per i fan, mentre le nuove generazioni li conoscono solo attraverso le vecchie registrazioni.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
1: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
1: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77
4: 0331 59 33 77.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Sì?
7: Ciao, sono Alex Poli.
6: No, Alex Poli sono io.
7: Come puoi dire così?
6: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
7: Ti assomiglio molto, non credi?
6: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
7: Sto migliorando, dammi tempo.
6: Infatti, il problema è proprio questo.
8: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me, clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Ciao ragazzi, chiamo da Valmorea vicino a Como. Mi chiamo Max ed è poco che vi ascolto, però con molto piacere, mi piacciono molto i vostri brani. Mi piacerebbe poter sentire 99 Luftballons di Nena, una canzone in tedesco che mi ricorda molto molte cose della mia infanzia e della mia adolescenza, diciamo. Sono molto legato a quella canzone, grazie mille.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Prova a svegliarti, allungarti e muoverti come un gatto. Renderai la tua giornata più serena e felice.

0: 70.80.it. Hey Boomer!
1: Signore, ci provo, signore!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.80.it.
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smelti one.
0: Ed è un duo a scrivere e a interpretare la prima versione di un brano che è diventato un classico nell'appuntamento con Tu gusti smelti one di oggi. Parliamo di Ain't No Mountain High Enough, che è un brano musicale scritto da Nicholas Ashford e Valerie Simpson nel 1966 per l'etichetta Tamla Motown. La canzone è stata portata al successo come singolo nel 1967, interpretata da Marvin Gaye e Tammy Terrell. La versione dei due artisti è inclusa in un album dal titolo United. Ci ascoltiamo qui su 7080.it e No Mountain High Enough, Marvin Gaye, Tammy Terrell.

Mountain High Enough con Marvin Gaye e Tammy Terrell, ma saranno gli Inner Life, un progetto soul tutto americano orientato ai club, formato nel 1979 a far ballare il successo, e nel 1981 lo riascoltiamo in chiave disco grazie alla voce di Jocelyn Brown per la Red Greg Records, una delle prime e prolifiche etichette disco con sede a New York. Ci ascoltiamo quindi gli Inner Life con la loro cover di Ain't No Mountain High Enough.

0: erano gli Inner Life e In No Mountain High Enough a chiudere lo spazio di oggi con Dugustis Melk & One. Ciao a tutti da parte di Marco Domenico, se volete ci sentiamo presto sempre qui su 7080.it.
1: Dugustis
2: Melk & One.
3: Metti 7080.
4: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: 8080.it.
1: È mezzanotte e 4 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il piacere della menzogna. Stavi con gli amici, chiamavi tu dalla scatola magica la cabina telefonica. Chiamavi e potevi dire di stare da tutt'altra parte. Mo, dove sei? Dove sei? Con chi sei? Ah, veramente? Fammi una videochiamata.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
10: questa sembra la mia voce
9: senza paragoni.
10: Io non ho mai registrato questo spot.
11: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
0: Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci sono problemi, tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
0: 8040, 30 minuti con le più

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Si sbrighi, prego.
2: Oh, non mi può far vedere il becco?
1: No.
2: Sa perché? Perché davvero non se ne parte con gli uccelli. No, noi li vediamo tutti, no? Il becco, la coda.
1: Le sue considerazioni sugli uccelli non sono pertinenti. Mi dica come si chiama.
2: L'uccello del prete, sì, Uccellus pretorum, scherzoso, che questo è l'uccello che è della sottospecie dei Spidocchiamendus maialorum, spidocchi nei maiali quando c'è una
1: grande... Ha sbagliato. Si tratta di un Canaris argenteus italicus te Laurentiis.
2: Ah, de Laurentiis, Dinus.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 40 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Sei pronto per entrare nel mondo della Formula 1? Sulle piste Polistil sei sempre in pole position.
0: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
4: Ciao, vorrei venisse trasmessa Starman di David Bowie. Io mi chiamo Giovanna Calabresi e vengo da Frosinone e mi piacerebbe venire.

0: www.radioticino.it.
1: Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. E il presente è solo un istante inesistente di separazione

0: su Google.
1: Google.
0: Scrivi solo 7080.
2: 74. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione.
3: K-Vox. Okay.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1. Sibis pacem parabellum. È latino. Al campo il sergente ce lo faceva recitare come una preghiera. Sibis pacem parabellum. Se vuoi la pace, prepara la guerra.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: Hey Boomer!
1: Desidera qualcosa lei?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo!
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Ancona, 1964.

0: 8080.it.
1: È 1:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Serve una barca più grossa.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sì, strai!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Solo il top della musica 70-80. Questa è 7080.it. 70-80.

0: Hey Boomer!
1: Like it!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Can she and the sunshine bend?

0: casa, telefono.
1: E ti telefono casa.
2: E ti telefono casa. E ti telefono casa.
1: Vuole chiamare qualche persona?
3: Questa.

Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
1: Che hai da proporre, forestiero?
0: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
1: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
3: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
3: 0331 59 33 77.
4: 0331 59 33 77.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: Ciao Radio 7080, sono Mauro da Cremona. Intanto grazie di tutte le belle musiche che mi state ascoltare, mi tenete molto compagnia. Io vorrei ascoltare Oh Deep Is Your Love dei Bee Gees e dedicarlo alla mia Lisa, che oggi è tornata a casa sua a Singapore e la rivedrò a Natale.
5: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più forti nei club e in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Manhattan Transfer, The Boy from New York City, Commodores, Lady You Bring Me Up, Foreigner, Urgent, Stevie Nicks and Tom Petty, Stop Dragging My Heart Around, Frankie Smith, Double Dutch Bass. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: È 1:58.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: In casa c'è sempre qualcuno che ha necessità di aiutare il fegato. I sali Andrews hanno una triplice azione: regolatrice dell'organismo, antiacida, digestiva ed un solo scopo: la salute del fegato.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare, in tempi rapidi e a costi contenuti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi